0: Ma non me puoi stare
1: in discoteca, desiata la salute, te vieta, te guarda che bella gioventù.
0: Ma dite come parla? Ho telefonata Irene.

0: Da capo, tu.
1: Ancora ma ballare.
0: Basta, andiamo a settare che sogno stanco.
1: Leva il rimene.
0: Oh, vedi che c'è la scena della pietra.
1: E a pigliare niente per macacchioio.

dal popolo, non va verso il popolo, ma non cerca di levare il popolo, perché ci interessa il popolo resignerante, il popolo non capisce niente, l'ignorante cala sempre la testa, dice sempre sì, l'ignorante si fa pestare, l'ignorante non sa quanto

Il 1° luglio 1941 eravamo costretti ad utilizzare la tessera fascista per 100 grammi di pane al giorno. 100 grammi di pane. Abbiamo perso la memoria del XX secolo. Abbiamo perso la secolo XX memoria. Abbiamo perso la pappetta pappina pappona. Ladies and gentlemen! Abbiamo perso la memoria del XX secolo!